0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Eurofonica,
4: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: È stato un lungo, franco e chiaro colloquio. Il presidente Erdogan ha confermato la volontà della Turchia di essere membro dell'Unione Europea. Gli ho risposto che bisogna rispettare i criteri di Copenaghen per essere membri della nostra Unione e che per il Parlamento europeo ci sono due punti fondamentali: la pena di morte e la libertà della stampa. E ho chiesto a Erdogan di inviare messaggi chiari e forti in questa direzione, messaggi che smentiscano i dubbi che ci sono in Europa.
7: Eurofonica!
6: Si è trattato di un incontro molto positivo che credo rafforzi le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. C'è una comune visione per quanto riguarda l'azione da condurre contro il terrorismo, per quanto riguarda anche la politica estera, pensiamo alla situazione difficile in Nord Corea, pensiamo alla situazione in Medio Oriente. Anche per quanto riguarda la politica commerciale c'è una visione simile, ne abbiamo parlato in maniera approfondita, anche affrontando la questione delle materie prime.
7: Eurofonica!
8: 35esima puntata di Eurofonica Hit, il format nato per raccontarvi in parole semplici cosa accade in Europa e perché. Siamo live da Samba Radio Trento e sul network delle radio universitarie Raduni, l'associazione delle radio universitarie studentesche italiane, per passare un'ora insieme. Ai microfoni Caterina e Rossella, per intanto.
9: Per il momento, poi tra poco ci dovrebbero raggiungere anche Antonio Megalizzi e forse il grandissimo Nicola Pifferi. Avete ascoltato in apertura i commenti del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a proposito di due visite particolarmente importanti, che però sollevano anche alcuni punti interrogativi. La visita di Erdogan, il Presidente turco, sì, che ha ribadito una piena volontà a collaborare alla lotta al terrorismo e sul tema dell'immigrazione, ma ha anche ripetuto due volte che la volontà della Turchia è anche diventare membro effettivo dell'Unione Europea.
8: E certo, è poca chiarezza però sulle questioni chiave come la pena di morte e la libertà dei giornalisti, che per il Parlamento Europeo sono una linea rossa da non superare. Il bilaterale, cui hanno preso parte anche i ministri turchi degli affari europei e degli esteri, è durato circa 50 minuti.
9: Ma un'altra visita particolarmente importante è stata quella ufficiale di Trump, il presidente degli Stati Uniti, un incontro a cui hanno partecipato ovviamente Antonio Tajani, il presidente del Parlamento europeo, insieme all'alto rappresentante Federica Mogherini e ai presidenti della Commissione europea, il Consiglio europeo, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, per rafforzare proprio quei legami che sono stati stretti tra Unione europea e Stati Uniti.
8: E i toni per Tajani sarebbero stati decisamente diversi da quelli fatti in campagna elettorale. I temi al centro dell'incontro sono stati l'impegno comune contro il terrorismo, i foreign fighters, la stabilità in Medio Oriente, la situazione nella Corea del Nord e la sua corsa agli armamenti.
9: Il presidente del Consiglio Donald Tusk è rimasto positivamente sorpreso dai commenti di Trump a proposito della Brexit, che pensa un po' Caterina avrebbe detto che l'Unione Europea sarà più forte di prima dopo la Brexit. Incredibile. Mentre è stato evitato per un soffio lo scivolone di Trump,
8: attenzione,
9: sul ruolo dei tedeschi all'interno dell'Unione Europea, e noi sappiamo che c'è un po' di contenzioso, no? A causa di un'errata traduzione.
8: Eh sì, ma Trump non ha voluto dire che i tedeschi sono cattivi, ma che con la Germania e con i tedeschi ci sono dei problemi. Il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, ha smorzato così le polemiche sulle indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca.
9: Polemiche che però in realtà si sono gonfiate, no? Non è che sono ancora finite. In conferenza stampa prima dell'avvio del G7, Juncker non ha smentito l'uso della parola inglese bad, cattivo, come dicevi giustamente tu, no, da parte di Trump, però giustamente ha spiegato, anche parlando in tedesco, la lingua che ovviamente lui conosce molto bene, che è stato in realtà un problema di traduzione, quindi un problema di interpretazione, continuando a spiegare che Trump intendeva dire che in realtà il comportamento dei tedeschi e della Germania in generale non va bene, che quindi non è che però i tedeschi sono cattivi, malvagi.
8: Sì, problemi di traduzione, insomma. Ma
9: anche di questo parleremo tra poco. Prima di entrare nel vivo però della puntata, vogliamo ascoltare un estratto di un altro momento particolarmente significativo per le istituzioni europee. E il Comitato Economico e Monetario del Parlamento Europeo ha accolto Mario Draghi, il presidente della BCE, per il secondo dialogo monetario dell'anno, in cui ha presentato la prospettiva della Banca Centrale Europea sugli ultimi sviluppi economici e monetari prima della discussione con i membri del Comitato.
3: E visto che noi siamo sicurissimi che per voi l'inglese non sia un problema, vi facciamo ascoltare proprio il pezzo in cui spiega le strategie future direttamente in inglese.
7: Eurofonica!
10: The increasing relevance of non-banks and digital innovation in the provision of financial services may also harbor new risks. Risks stemming from the use of new technologies need to be carefully managed, particularly in the context of heightened cybersecurity concerns.
11: The first question is a Brexit-related question. Banks relocating from the UK to the Eurozone area. What can the ECB do to make sure that there is a level playing pitch when it comes to the decision as to which of the member states of the Eurozone some of these banks may move to?
10: Banks are preparing for the UK's withdrawal from the European Union and planning the necessary steps. We stand ready to support banks to reorganize their activities in the euro area. Many of the risks that people view in the Brexit process have to do with the way this process is going to be managed.
7: Eurofonica!
3: E avete ascoltato un estratto della seconda audizione regolare di quest'anno sul tema dell'innovazione finanziaria, solo uno dei tanti aspetti del più ampio processo di innovazione che avviene appunto nell'economia, ma è sicuramente decisivo, proprio in relazione al ruolo essenziale che viene svolto dai mercati finanziari nell'allocazione delle risorse.
9: Eh sì, e Rossella, dall'audizione di Draghi al Parlamento Europeo passiamo ad un altro summit di cui tutti i media hanno parlato, il G7 a Taormina. Abbiamo chiesto a Francesco Caffarelli da Verona di raccontarci in retroscena di questo vertice, tra le dichiarazioni di Tusk, la gaffe di Trump, le rassicurazioni di Juncker, le promesse di Macron, le certezze della Merkel, insomma tutto quello che si è detto, tutto quello che dovete sapere, commentato e promesso sull'UE, lo trovate nel prossimo servizio di Francesco Caffarelli.
12: Eurofonica.
13: Si è da poco concluso il G7 di Taormina, un vertice che quest'anno era carico di significati e aspettative, ma che ha innegabilmente lasciato più dubbi che certezze. L'Europa era rappresentata dai capi di Stato e di Governo di Francia e Germania, i due paesi che da sempre sono stati il cardine dell'integrazione europea, nonché dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Ufficialmente i temi politici principali del summit erano la sicurezza contro il terrorismo, l'immigrazione, il commercio internazionale e la questione ambientale, in particolare l'accordo di Parigi. In realtà il tema che ha dominato l'incontro nella splendida cornice siciliana è stato l'approccio del neoeletto presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump nei confronti degli altri paesi occidentali. Già al vertice NATO di Bruxelles di inizio settimana scorsa si era capito che la linea aggressiva di Donald rappresenta una decisa linea politica con cui fare i conti. Questo riguarda direttamente l'Unione Europea. Si pensi al tema del commercio estero, ad esempio. È l'UE ad avere la competenza esclusiva sulla politica commerciale di tutti gli Stati membri. Anche per questo la presenza di Juncker e Tusk ha assunto una cruciale rilevanza, alla luce del protezionismo sbandierato da Trump come soluzione alla globalizzazione e rivendicato in termini preoccupanti, specialmente nei confronti della Germania, definita esplicitamente da Trump come cattiva. Oltre a ciò, ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE spettava il compito di tutelare le posizioni di Stati membri di piccole dimensioni, come le Repubbliche Baltiche, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Non a caso, una delle posizioni più ferme di Juncker e Tusk riguardava il mantenimento delle sanzioni, in ampio disaccordo, ancora una volta, col presidente americano. L'unica materia su cui si è riusciti a trovare una posizione coerente con gli Stati Uniti è stata la lotta internazionale al terrorismo, mentre il passaggio maggiormente difficile è stato quello riguardante l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, ambito su cui Trump non ha mai nascosto il suo scetticismo. Se non altro, il G7 ha chiarito come la nuova amministrazione americana rappresenti una sfida all'UE non inferiore alla Brexit e, a giudicare dalle dichiarazioni di Angela Merkel alla manifestazione della CSU in Bavaria, la Germania e con lei la Francia di Macron sono pronte a cogliere questa sfida per ridare slancio all'integrazione europea, opponendo alla visione chiusa e disinteressata ai valori atlantici di Trump un vecchio continente più coeso e, chissà, pronto a riprendere il ruolo di leader nel mondo occidentale. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
14: Eurofonica. E tra i commenti a caldo post G7 arriva quello anche del capogruppo socialisti e democratici del Parlamento europeo, nonché Gianni Pittella, secondo cui dal G7 di Taormina è emersa, cito parole sue, una visione egoista e ristretta che non ha saputo riconoscere che investire in Africa è essenziale per il futuro dell'Europa e di tutti noi.
9: E gli ha fatto eco anche l'eurodeputata del PD, Cécile Kyenge, che insieme a Pittella ha dichiarato in una nota congiunta, e qui cito ancora una volta testuali parole, l'Europa deve rafforzare la sua partnership con l'Africa per una cooperazione più pratica sulla migrazione. Deve affrontare le cause fondamentali dell'immigrazione irregolare e forzata in modo che i giovani non debbano rischiare la loro vita a cercare di fuggire verso l'Europa. Se non lo facciamo, se non lo fa l'Europa, molto spesso, molto presto, l'Europa dovrà occuparsi di livelli ancora più elevati di immigrazione incontrollata.
14: Tra i punti in comune con l'amministrazione Trump abbiamo sentito le parole di Francesco che citava appunto la lotta comune al terrorismo. Il passo del rafforzamento della difesa comune in materia di terrorismo alla creazione di un unico sistema di sicurezza collettiva europeo potrebbe essere breve.
9: Potrebbe essere breve. Fin dal suo insediamento la Commissione Juncker aveva sottolineato che tra le sue priorità c'era quella di creare un'Europa più forte in materia di sicurezza e di difesa. Vi ricordate che nel discorso del 2006 sullo Stato dell'Unione il presidente Juncker aveva annunciato la creazione di un fondo europeo per la difesa?
14: L'Europa non può permettersi di affidare alla potenza militare altrui. Per una difesa europea forte è necessaria un'industria della difesa innovativa. Ecco, insomma, in una fase in cui la sicurezza del vicinato dell'Europa va deteriorandosi e in cui gli stati membri dell'UE sono spinti ad intensificare la cooperazione nella spesa per la difesa, la Commissione ritiene che sia finalmente giunto il momento di avanzare verso un'unione della sicurezza e della difesa.
9: E prima della conferenza europea sulla difesa e la sicurezza che si terrà il 7 giugno a Praga, la Commissione varerà il Fondo Europeo per la Difesa annunciato a novembre 2016, questa volta l'ho detto corretto. In parallelo presenterà un documento di riflessione su un più lungo termine, in cui indicherà gli scenari possibili per il futuro settore della difesa europea.
14: Ma saranno tutti d'accordo ad intensificare la cooperazione nella sicurezza e nella difesa? Le minacce cui l'UE deve far fronte non conoscono confini nazionali e sono sempre più consistenti. L'efficacia del contrasto passa inevitabilmente per la collaborazione, ma partner come USA e Russia come prenderanno questo slancio in materia di sicurezza collettiva? Le risposte non ce l'abbiamo.
9: Al di fuori della NATO. Ancora è presto per dirlo, speriamo solo di non doverci asciugare le lacrime, ma intanto ci ascoltiamo, a proposito di lacrime, Teardrops di Womack & Womack.
14: E sulle note di questa bellissima canzone, tra l'altro scelte da il nostro Eye in the Sky di UMG Web Radio, raduni anche questo, anche condivisione, e ringraziamo Sauro che ci ha preparato la playlist e ringraziamo il nostro paziente regista Giovanni che questa volta che ci ha prestato Samba Radio, quindi vedete come siamo mescolati bene.
9: Veramente nazionale questo format da Eurofonica, ma cambiamo decisamente discorso e passiamo all'Ungheria. Non ve ne avevamo parlato per un po', invece ritorniamo a parlarne oggi, che non ci sta proprio a rispettare la richiesta della Commissione europea per cambiare la legge che di fatto liquida l'università centroeuropea, la CEU, fondata dal miliardario filantropo americano George Soros a Budapest.
14: Non vediamo argomenti validi nella richiesta della Commissione, ha detto qualche giorno fa il vicepremier Janos Lazar. Già a fine aprile l'esecutivo di Bruxelles aveva inviato una lettera di messa in mora al governo di Budapest e le proteste non accennano ancora a diminuire.
9: La decisione, devi sapere Caterina, secondo il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, spero che l'ho letto bene, è stata presa sulla base di un approfondito parere legale. Visto che la nuova legge ungherese in materia di istruzione obbligherebbe gli atenei stranieri con sede in Ungheria a dotarsi di una sede nel proprio paese d'origine e a stringere un accordo bilaterale tra i due governi, quello d'origine e quello ungherese, si creerebbe quindi un pregiudizio.
14: Soprattutto dal momento che crea limiti e barriere alla libertà di stabilimento e alla fornitura di servizi, non sarebbe compatibile con i principi del mercato interno europeo.
9: Esatto. Ma se vi state chiedendo come si è arrivati alle proteste in piazza, alla protesta della commissione per la legge fortemente voluta da Orban contro l'università del magnate americano, beh, vi consigliamo di ascoltare il prossimo servizio realizzato da Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio.
12: Eurofonica.
15: L'Unione Europea non ha argomenti abbastanza convincenti. Almeno così la pensa Viktor Orban, primo ministro ungherese e sorvegliato speciale dell'Eurogruppo. Con una lettera alla Commissione Europea, Orban ha annunciato che il suo governo non intende fare marcia indietro sugli emendamenti alla legge sull'istruzione. Proprio questa riforma era stata la goccia di troppo nel vaso già zeppo di sospetti verso l'Ungheria, alimentati dalle posizioni su migranti e ONG e da consultazioni popolari al limite dell'eurofobia, e il 26 aprile aveva portato l'Unione Europea ad avviare una procedura di infrazione. Nel mirino della riforma scolastica, le università straniere sul territorio ungherese, nello specifico la Central European University del filantropo americano George Soros, a rischio chiusura a dispetto dei principi tutti europei di libertà d'espressione e non discriminazione e prestazione dei servizi. Oggi Orban ne difende la legittimità,

0: Leggi delle università straniere rispetto a quelle europee. Intenzioni in linea con la posizione magiara in Europa. Orban ha più volte affermato l'impegno che il suo paese vuole mantenere nell'Unione Europea per riformarla dal di dentro. Intanto, questo rifiuto a collaborare farà approdare la procedura di infrazione alla Corte Europea, che con tempi sicuramente non brevi potrebbe obbligare il governo ungherese ad una modifica. Quel che non si può escludere è un possibile intervento diplomatico dal fronte statunitense a difesa di Soros, cosa che potrebbe accelerare la procedura come peggiorare le cose. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: E dall'astio tra Orban e Soros passiamo a quello che invece si diffonde in rete. Il Consiglio d'Europa lancia un progetto per combattere il razzismo e la discriminazione online, dotando, pensa un po' tu Caterina e pensa pure tu Giovanni, i giovani e le organizzazioni giovanili delle competenze necessarie per riconoscere e agire contro queste violazioni dei diritti umani.
2: Beh, a questo punto vi abbiamo sicuramente incuriosito, quindi per approfondire la questione, nel prossimo servizio realizzato a Fabiano Catani di Radio Eco, ascoltiamo questo servizio.
3: Eurofonica.
4: La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Una frase che in molti hanno sentito la prima volta da piccoli, a scuola, e che è sempre stata molto utile per delineare in modo semplice le caratteristiche della democrazia e della libertà di opinione. Questa frase però non sembra valere per tutti i luoghi. Con l'affermazione di internet, infatti, si sono creati due veri e propri mondi paralleli, quasi contrapposti in molti casi. Il mondo offline e quello online. Il continuo proliferare di turpiloquio nei social network ha messo l'accento proprio su questo tema. Perché un cosiddetto hater offline rischia pene severe a seconda del codice penale e uno che si diverte a fare altrettanto nel magico mondo dell'internet invece la passa quasi sempre liscia? Anche a Bruxelles evidentemente si sono posti la stessa domanda. Il risultato è una norma al vaglio del Parlamento europeo della settimana scorsa, che per la prima volta nella storia della legislazione europea affronterebbe proprio questo annoso cyber problema. Nel concreto, il dispositivo mirerebbe a fare forti pressioni verso i providers dei social network, Facebook e Google su tutti, per far sì che gli utenti possano avere maggiori possibilità di segnalare e far controllare i contenuti postati in rete che presentino turpiloquio, stabilendo veri e propri meccanismi di controllo ancora in fase di studio, sia per gli utenti e quindi anche per i gestori dei social. Si tratta di una nuova sfida allo strapotere dei giganti del web, che in questi anni hanno spesso agito indisturbati, ma che adesso dovranno fare i conti con una politica europea sempre più aggressiva nei loro confronti. Per ulteriori informazioni, contattare i consulenti fiscali di Zuckerberg, Page e Brin. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
1: Quindi, Eurofonica. Per fare un riassunto, il discorso di incitamento all'odio secondo il Consiglio d'Europa comprende tutte le forme di espressioni mirante a diffondere, fomentare, promuovere e giustificare la xenofobia, l'ostilità razziale o altre forme di intolleranza come l'antisemitismo e l'ostilità razziale in generale.
2: E se il voto del Consiglio europeo sulla proposta della nuova legge di cui ci ha appena parlato Fabiano verrà approvata al Parlamento, trasformerà come obbligatorie le pratiche di rimuovere i contenuti fomentatori di odio, discriminazione, violenza e intolleranza. Ma la Germania vuole fare un passo oltre.
1: Esatto, Caterina, c'è aria di tensione, pensa un po', tra Germania e Facebook. I tedeschi accusano il social network, insieme a Twitter, di non fare abbastanza per combattere le bufale online e soprattutto anche i discorsi d'odio.
2: Scusatemi. E infatti lo scorso aprile ha proposto una legge che prevede multe per i social network che rimuovono in tempi rapidi contenuti offensivi e violenti o che non forniscano adeguati report mensili sul modo in cui vengono gestite le segnalazioni. Quindi in concreto chi lascia passare 24 ore senza rispondere a una segnalazione su un contenuto chiaramente criminale è addirittura di 50 milioni di euro la multa.
1: Però questa Network Enforcement Act, così si chiama, al momento è solamente una proposta, dovrà passare chiaramente al vaglio prima del gabinetto dei ministri e poi del Parlamento, ma Facebook già fa arrivare la sua risposta. Indovina un po' cosa dice? Il testo, come dice nella sua forma attuale, non è adatto a combattere i discorsi d'odio e neanche le fake news. La bozza di legge, afferma l'azienda in una nota, fornisce in realtà un incentivo a cancellare i contenuti non evidentemente illegali, data la sproporzionata minaccia di multe.
2: E continuando a parlare appunto dell'hate speech, l'estone Andrus Ansip, il vicepresidente della Commissione e commissario per il mercato unico digitale, ha dichiarato: dobbiamo tenere in considerazione i nuovi modi di fruire i video e trovare il giusto bilanciamento bilanciamento fra l'incoraggiamento a servizi innovativi, alla promozione di film europei e alla protezione dei bambini e alla rimozione

0: delle hate speech in modi più efficaci, quindi forse non facendo delle leggi, ma non censurando, ma cambiando dall'interno
1: la mentalità. E effettivamente qualcosa si sta muovendo, la consapevolezza, no, degli utenti stessi. Ad esempio, un esempio proprio pratico è il concorso No Hate Speech lanciato dal Ministero dell'Istruzione della delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, di cui tra l'altro avevamo parlato forse anche qualche puntata fa. Un modo per stimolare gli studenti delle scuole superiori non solo a riflettere sull'odio, sull'intolleranza, sulla discriminazione. I vincitori, pensa un po' tu Caterina, sono stati premiati a Montecitorio nel mese scorso, a marzo.
0: Eh sì, oppure il progetto del Consiglio d'Europa, Young People Combating Hate Speech Online, i giovani combattono l'istigazione online all'odio, un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani contro episodi di intolleranza ed espressioni violente nei confronti del diverso.
1: Ma arrivati a questo punto, è il momento di un break musicale, state per ascoltare The Cat Empire, Two Shoes. Ritorniamo live, Eurofonica, sul network delle radio universitarie italiane e studentesche. La Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità l'accordo provvisorio raggiunto lo scorso 24 maggio tra Eurocamera e Consiglio, che prevede il cofinanziamento per la ricostruzione fino al 95% dei territori del centro Italia distrutti dal terremoto.
2: Esatto, esatto, si parla... non sono cate, questo dobbiamo dirlo un secondo.
0: Possiamo dirlo,
2: prendere.
0: È successo qualcosa, è arrivato un invasore.
2: No, torniamo seri, sono l'invasore, parlavamo di terremoti, sì, perché si parla di danni post disastri naturali, terremoti, le alluvioni, sono noi purtroppo in Italia siamo abbastanza anche abituati, tragicamente abituati a tutto questo, ed è un compromesso che supera quello stallo a cui si è raggiunti dopo quella richiesta famosa del 90%, ovviamente sai, tutti tendono a voler metterci un po' di meno, sai, quando non vivi sopra una terra terremotata,
1: e se non
2: è
1: sono
2: più comodo,
1: aree
2: sismiche,
1: no? Che
2: sì,
1: ci vuoi
2: esatto,
1: fare?
2: Esatto.
0: E infatti inizialmente la Commissione UE ha proposto l'uso del 100% dei fondi per lo sviluppo regionale, senza una quota cofinanziamento da parte dei paesi, ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
1: Oh, ma neanche a farlo apposta l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio. Eurofonica.
3: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, UMG Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica. Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
2: Sembra un comizio, Rossi.
1: Lo so.
2: Vai, convincimi.
1: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che è al 39,7%. 1,3%. Mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
2: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
1: la
2: stato
1: Germania.
2: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
1: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
2: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catania, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U Radio.
3: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali, e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di U Radio per Eurofonica.
4: Eurofonica!
1: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
2: Wow, come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscito a farmi scendere di nuovo.
1: Ma cosa dici?
2: No, in maniera proprio metaforica.
1: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week, dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days, e dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
0: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
2: Salutiamo l'amico Donald Trump.
0: Lo stavo per dire, però.
2: Una menzione speciale.
0: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
2: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato l'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriveremo mai.
1: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
2: Posso farti una domanda?
1: Vai.
2: Perché stiamo parlando di tutto questo?
1: Giusto, perché ne stiamo parlando?
2: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
4: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno quattro paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica!
1: Thievery Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
2: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non sapevo.
1: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
0: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
2: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
1: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa like per i diritti. Ma
2: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
1: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
0: made by Antonio Megalizzi.
2: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore della della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese che ha detto di sì, adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa, diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
1: Ma, tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero
2: sì,
1: Antonio?
2: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul, e cosa ha fatto l'Unione Europea, cosa ha mandato, cosa ha spedito, in che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di
1: impatto notevole.
2: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma meglio di niente.
0: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
2: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
0: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
2: Esatto, è vero.
0: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
2: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi, insomma, evidenziato queste contraddizioni. Beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
0: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
2: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus, abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po' non si capisce
1: quanto
2: bene.
1: Quanto è catchy.
2: Molto catchy. E praticamente avremo wifi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
1: Ma non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
2: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
1: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa live abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rhodey.
0: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
2: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, ci ha tenuto compagnia per almeno 20
1: che
2: anni,
1: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
2: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma,
1: vi ricordate i capo, esatto.
2: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
0: Sì,
2: che,
0: perché
2: insomma,
0: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per appunto per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
1: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
0: Quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
2: È bello il 17.
0: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
1: ex
0: Silvio,
1: premier riesce a ricandidarsi.
0: E poi anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui andrà agli Energy Day.
2: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
1: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
2: Ma la io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
1: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Parlato sì, ampiamente all'interno sì, di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
0: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
2: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose, in realtà. Quindi non è proprio volontà. O sì, cioè ci danno dei rimborsi.
1: In realtà il rimborso, penso, per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
2: Sì, il famoso pocket money.
0: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui, ma vai a farlo all'estero.
1: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
2: vabbè.
1: Sono, pensa, un po' oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma. Secondo i dati della Commissione Europea, la proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
0: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
1: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. Ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
0: sì,
1: è stata veramente
0: stato wonderful.
1: Un sogno.
0: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
1: Io ringrazio
0: Power,
1: i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
0: ci ha accolti con
1: fatto
0: grande
1: tutti
0: amore,
1: quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
0: sì,
1: a Nicola Pifferi.
0: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e Eye in the Sky per la playlist bellissima.
2: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
1: L'hai notato? L'hai
2: notato
1: anche
2: notato
1: tu.
2: Bene,
1: è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo, sono chiaramente le U-Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, questi
0: questa
1: sì,
0: volta.
1: In Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni direttamente da Bruxelles.
5: U-Skills. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Eurofonica!
7: I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. After the country voted to leave the European Union, Britain needed certainty, stability and strong leadership. And since I became Prime Minister, the government has delivered precisely that.
8: L'incontro con il primo ministro britannico, la signora May, è stato molto positivo, un buon inizio, concentrato soprattutto sulla tutela dei diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nel resto della Unione Europea. Da parte di entrambi c'è la voglia di accelerare i tempi per dare un quadro molto chiaro della situazione di queste persone che rischiano di vivere un momento di grande incertezza. Per noi, Parlamento Europeo, tutelare gli interessi dei cittadini europei è la priorità nell'ambito della Brexit e quindi faremo di tutto perché non ci sia nessuna perdita dei diritti degli europei che vivono in Gran Bretagna. Il Consiglio europeo affronterà la questione della Brexit e credo che la decisione del Regno Unito di andare ad elezioni anticipate garantirà stabilità a questo paese, quindi ci permetterà di avere un interlocutore più forte e quindi un interlocutore capace di arrivare ad una giusta ed equa conclusione delle trattative su Brexit e capace di preparare un nuovo accordo, visto che la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea ma non lascerà l'Europa.
9: Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%. Vous voyez donc qu'il s'agit toujours d'estimations.
1: Intanto, io già ti dico che ci siamo collegati con un'altra grandissima speaker, voce storica di Eurofonica, ancora una volta da Radio Zammu Catania, Benedetta Intelisano, a cui appunto chiediamo subito di avere maggiori dettagli su questo incontro a cui hai partecipato. Ciao Benedetta!
10: Eccoci, ciao Rossella, ciao Nicola, ciao a tutti. Sì, allora, dal 18 al 21 aprile praticamente una delegazione di eurodeputati della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, ovviamente parliamo del Parlamento Europeo, è stata proprio qui in Sicilia. Lo scopo era quello di fare il punto della situazione sulla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, ovviamente da parte dell'Italia, nello specifico andando a visitare i centri di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, il porto di Augusta, che è il primo sito in Italia per sbarchi dei migranti, e poi l'hotspot di Pozzallo. In questa occasione io ho avuto proprio la possibilità di intervistare, come abbiamo sentito prima, l'onorevole Salvatore Pogliese, sicilianissimo, ma naturalmente non c'era solo lui, perché la delegazione è stata presieduta dalla vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Barbara Kudryka, anche qui oggi mi sa che con le pronunce siamo un po' tutti messi bene, lei è polacca quindi un po' sono giustificata. Poi presenti avevamo Miltiadis Kirkos, ovviamente della Grecia, e Anna Maria Corazza Bildt, che lei è di origini italiane però è assolutissimamente svedese. Di che cosa si è parlato? Allora, alcuni argomenti sono già stati toccati nell'intervista che abbiamo sentito dell'onorevole Pogliese, ma in particolare c'è stato un piccolo momento in cui si è parlato di dati, si è raggiunta l'identificazione di chi arriva via mare, si è raggiunto il tasso del 100%, quindi un grandissimo, un enorme miglioramento rispetto al passato, e si è detto che la maggior parte del lavoro è proprio per l'ottima cooperazione che c'è tra le autorità italiane, le agenzie e le organizzazioni non governative. Inoltre si è dato insomma tanto merito alla nuova legislazione approvata dal governo italiano, quella che riguarda i minori non accompagnati, che ricordiamo è stata votata lo scorso 29 marzo, che è stata definita un passo importante nella giusta direzione rispetto al quale si aspettano i risultati concreti. Inoltre aggiungevano il fatto che hanno constatato in questa visita siciliana il carico di responsabilità a cui è sottoposta l'Italia. Infatti molte autorità locali sono a corto di risorse sia umane che finanziarie per affrontare la grande sfida di accoglienza, e si è detto insomma che il Parlamento europeo si muoverà proprio in questo proposito. Come preannunciato nell'intervista a Pogliese, si è parlato del regolamento di Dublino, è stato ribadito più volte che non funziona e deve essere urgentemente emendato, quindi insomma si discuterà anche di questo. Qualcosa invece su cui si sono soffermati tantissimo è, insomma, sono rimasti molto molto impressionati dagli sforzi delle autorità italiane e in particolar modo della gestione siciliana dell'accoglienza di migranti. A questo proposito volevo farvi insomma sentire, volevo dirvi qualche frase che è stata rilasciata dagli onorevoli, dagli europarlamentari subito dopo la conclusione della conferenza stampa. In particolare la presidentessa della delegazione Barbara Kudryka ha detto: abbiamo visto come si svolge l'attività di salvataggio e di accoglienza dei migranti, sono molto impressionata dall'organizzazione del lavoro e della gestione dei flussi migratori, il sistema siciliano è per noi il migliore esempio di accoglienza dei migranti. E ha aggiunto che una cosa, insomma, è stata abbastanza particolare sentirla dire questa frase: per me personalmente è stata una grande lezione di umiltà vedere queste persone che cercano di salvare delle vite e vedere i migranti e i rifugiati nei vari porti siciliani, è stato un grande esempio e ammiro veramente tanto tutti coloro che si impegnano in questa attività di accoglienza. L'altro intervento invece che volevo richiamare all'attenzione era quello dell'onorevole Bildt, svedese, vi dicevo, ma di origine origini italiane, infatti nessuno insomma se lo aspettava, ma il suo intervento è stato in un perfetto italiano. Ha detto: è chiaro che il problema dell'accoglienza dei migranti non è un problema siciliano o italiano, ma prima di tutto europeo. Noi abbiamo constatato in questi giorni come persone diseredate, disumanizzate, sia per le condizioni in cui sono trattate in Libia che per la tremenda tratta che devono affrontare, che lei tra l'altro ha definito la schiavitù dei nostri tempi, recuperano almeno un po' della loro umanità grazie all'accoglienza che ricevono dal sistema italiano e soprattutto dal sistema Sicilia. Quindi ha fatto un enorme ringraziamento al popolo siciliano. Erano, devo dire, visibilmente colpiti, ecco, dall'accoglienza che hanno trovato qui. Quindi insomma, nell'insieme il bilancio possiamo dire che è abbastanza positivo.
11: Ecco, ma allora però io ti voglio proprio chiedere un po' un commento, visto che tu eri là. In realtà non sono nuove tutte queste affermazioni anche di solidarietà nei confronti soprattutto dei posti che più delle realtà che maggiormente si accollano, fra virgolette, questo tipo di accoglienza. Secondo te si andrà veramente verso una risoluzione del problema attraverso anche grazie a questo incontro, oppure sono le solite parole che magari vengono pronunciate tra l'altro da anni in merito proprio alla risoluzione del problema migranti?
10: Ecco, c'è da dire che effettivamente il contesto era molto formale, e a livello di formale ovviamente non mi riferisco al fatto di per sé che fosse una conferenza stampa, ma al come hanno ribadito gli stessi concetti più o meno ad ogni domanda che è stata fatta, il che comunque lascia parecchio pensare, nel senso che effettivamente all'apparenza è, diciamo, qualcosa di strasentito e su cui rimangono i dubbi se effettivamente se verrà fatto qualcosa di concreto. L'unica cosa però che posso dire in merito è che gli europarlamentari stranieri, non italiani, sono rimasti veramente molto colpiti da quello che hanno visto in questi giorni che sono stati qui in Sicilia. Non so se questo possa essere, insomma, possa dare una maggiore motivazione per cambiare qualcosa. Però, ecco, come dicevo all'inizio, comunque il contesto rimane molto formale. Pogliese ha fatto molto, insomma, ha avuto il ruolo del padrone di casa, del resto lui siciliano si muoveva abbastanza agevolmente alle varie domande dei giornalisti. Nell'insieme, ecco, per il futuro vedremo. Tra l'altro colpisce una cosa in particolare, che è esattamente nello stesso periodo, negli stessi giorni in cui loro stavano facendo il giro di queste, ecco, tappe in Sicilia, anche Salvini era proprio qui a Catania, e effettivamente è stato chiesto questo, anche perché Salvini proprio in quegli stessi momenti, diciamo, che diceva proprio l'esatto opposto rispetto a quello che si diceva durante la conferenza, anzi ha proprio inveito contro le organizzazioni non governative che si occupano dell'accoglienza. Quindi insomma, diciamo che sono su due prospettive completamente diverse. E a questo proposito Pogliese ha risposto che le valutazioni espresse da Salvini sono, insomma, rispettabili, ma che fanno parte del suo bagaglio politico e culturale, e ha ribadito più volte invece che bisogna assolutissimamente accogliere tutti, bisogna fare in modo di rispedire tra virgolette indietro coloro i quali vengono qui solo per motivi economici, ma prima di tutto salvare delle vite. Quindi diciamo che su questo sono stati molto molto chiari.
11: Certo, assolutamente, le parole di Pogliese sono state super chiare. Benedetta, noi non resta che a questo punto ringraziarti per il contributo che ci hai voluto regalare, veramente informazioni preziosissime. A questo punto io vedrei se ci riusciamo a ricollegare direttamente di nuovo con Nicola Pifferi da Samba Radio Trento, per vedere adesso però di cosa parliamo. Tu, Benedetta, resterai ancora un po' con noi. Di cosa parliamo, Nicola?
12: Cambiamo decisamente discorso e ci spostiamo in Portogallo. Bruxelles ha infatti gli occhi puntati sulla situazione economica di molti paesi del Mediterraneo, in particolare proprio sulla situazione del Portogallo. Perché? Ce lo spiega nel prossimo servizio Fabiano Catania da Radio Eco Pisa.
13: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: Allora, facciamo un riassuntino. Abbiamo parlato di Portogallo, Regno Unito, Turchia. Cosa ci manca adesso?
11: Ma io ci metterei la Russia. No, allora, vi abbiamo fatto fare migliaia di chilometri comodamente seduti a casa vostra, nelle vostre aule studio, dovunque ci stiate ascoltando. Ma ve ne faremo fare ancora qualcun altro, perché adesso vi portiamo in Russia.
12: Ad essere precisi, parleremo delle burrascose relazioni tra l'Unione Europea e la Russia, che soffrono da sempre gli alti e bassi. E ce ne parla qua un vicino, nel prossimo servizio, Antonio Megalizzi da Trento.
6: Eurofonica!
14: Quante volte avete sentito la frase «dialoghiamo, ma la Russia rispetti i diritti umani»? La cantilena viene ripetuta dai vertici dell'Unione Europea tutte le volte che Putin inciampa in qualche violazione delle libertà individuali e a giudicare dalle ferite sulle sue ginocchia di cadute ne ha fatte tante. Chi di voi non ha subito pensato ai terribili campi di prigionia per omosessuali in Cecenia? E a proposito di Cecenia, le violazioni di diritti umani denunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ormai non si contano, e che dire dei circa 300 giornalisti uccisi, morti in circostanze sospette o scomparsi dal 1991, fine ufficiale dell'Unione Sovietica, ad oggi. Il caso più celebre è quello della giornalista Anna Politkovskaya, apertamente critica con il Cremlino, uccisa nell'ascensore del suo condominio il 7 ottobre 2006, giorno che coincide paurosamente con il compleanno del presidente Vladimir Putin. Per non parlare poi degli attentati agli oppositori politici, da Kara-Murza, finito in ospedale per avvelenamento, al delitto Nemtsov, per poi passare alla morte dei liberali Vladimir Golovlev, Sergei Yushchenko e Mikhail Khodorkovsky. In tutti questi casi la reazione dell'UE è confluita in uno streaming sito comunicato che ripeteva i toni concilianti di sempre. La Russia è un partner importante per la costruzione della pace in Medio Oriente, ma deve rispettare i diritti umani. Ci è voluta l'invasione della Crimea per smuovere le coscienze del Consiglio europeo, che ha previsto sanzioni di carattere economico atte a limitare gli introiti russi provenienti dal commercio con l'Europa. Ma siccome la Federazione Russa non ama farsi mancare nulla e dalla lista erano esenti giusto le persecuzioni religiose, ecco che la Corte Suprema Russa da qualche giorno ha etichettato i testimoni di Geova come una setta di estremisti alla stregua dell'ISIS o di Al-Qaeda. Non solo, i 175.000 praticanti russi dalla messa in pratica della sentenza rischieranno di pagare multe fino al valore di 5 o 10.000 euro o finire in carcere addirittura per 10 anni solo per essersi ritrovati a pregare. La motivazione? Secondo la magistratura russa, i testimoni di Geova minerebbero l'armonia della società etichettando come negative le altre religioni. Il mondo dei media ha gridato allo scandalo, le varie associazioni del settore si stanno mobilitando e anche l'Unione Europea ha messo in campo tutta la sua abilità nella diplomazia per risolvere il problema, pubblicando un ferocissimo comunicato che, ne siamo certi, stravolgerà gli equilibri dello stallo attuale, costringendo lo zar Vladimir a porgere le sue scuse all'intera comunità religiosa. Il testo, però, eviteremo di leggervelo, rischieremo di sembrare un po' ripetitivi. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
15: Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.

Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.

0: yesterday, and we're already late.
1: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
2: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Okay, so now we need sage branches and the sacramental wine.
1: Okay. All I had is oregano and a fresca.
0: That's okay.
1: Okay.
0: All right, now we need the semen of a righteous man.
1: Okay, Phoebes, you know what? If we had that, we wouldn't be doing the ritual in the first place. Can we just start throwing things in?
0: Yeah, okay.
1: Okay, Barry's letters, Adam Ritter's boxer shorts.
0: Oh, and I have the receipt for my dinner with Nokolulu.
1: Hey, look, there's a picture of Scotty Jared naked.
0: Oh, let me see.
1: He's wearing a sweater. No.
0: Ew!
2: Radio 6023. 6023.
3: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.

0: cats now. No more turntable left.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: l'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica, mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno al cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso si

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

0: Lo so.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono ancora Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Andrea, chitarra dei The Spell of Dax, che ci parla del nuovo singolo Tonight, estratto da Saup, l'EP uscito il 3 maggio. Ciao Andrea.
2: Ciao a tutti, ciao Alessandro.
1: Allora Andrea, come ho da poco detto, ci presenti oggi il singolo Tonight, quindi vogliamo sapere un po' di cosa parla e come nasce questo singolo.
2: Certo, allora Tonight è una delle ultime che sono state scritte tra le canzoni raggruppate appunto nell'EP. È stata scritta in realtà da Ivan il cantante con l'aiuto di Guido, che è il banjoista e tastierista del gruppo. È stata scritta quest'estate a settembre, agosto, adesso esattamente non ricordo con precisione, e io in quel momento mi trovavo in Portogallo, ero qualche mese fuori per lavoro e mi arrivò questa classica traccia audio mandata su WhatsApp che ascoltai, rimasi subito stupitissimo dalla melodia, dalla musica, mi piacque subito un sacco, ma pensavo fosse una cover di una canzone già esistente, tant'è che non gli diedi subito troppa importanza e dopo qualche ora mi venne il dubbio, allora chiesi: scusate, ma è una cover o l'avete fatta voi? Ah, no, ma quale cover? L'abbiamo fatta, a me ti piace. E quindi da lì poi abbiamo iniziato a imbastirla, a raffinarla un pochettino, ad arrangiarla in toto, facendola sentire anche agli altri componenti della band, e così è venuta fuori.
1: In effetti dire mi sembrava una cover vuol dire che, insomma, già al primo ascolto ti sembrava veramente un pezzo che potesse più che funzionare. Ok.
2: Esatto.
1: Beh, anche un gran complimento ai tuoi, insomma, compagni di band, perché per dire...
2: Assolutamente tutto merito loro, io non c'entro niente.
1: Vabbè, ogni tanto anche noi chitarristi non siamo gli unici che sfornano grandi pezzi. E...
2: no.
1: Tra l'altro, a proposito di band, come è composta la vostra band, a parte tu e il banjoista?
2: Allora, la nostra band siamo in sei, attualmente siamo, la band conta sei componenti al completo, siamo un cantante, un banjo e tastiera appunto, una chitarra, un basso, batteria e violino. Tutti quanti in maniera diversa, ma mettiamo tutti quanti la voce, quindi il cantante è la voce principale una, ma accompagniamo tutti quanti con core armonizzazioni, quindi siamo tutti microfonati, ecco, durante i nostri concerti solitamente.
1: Assolutamente, quei bei cori da, insomma, da ogni band folk,
2: sì,
1: che si rispetti, giustamente.
2: Certo.
1: E quindi volevo chiederti, a proposito appunto di band folk, quali sono le band, magari anche non folk, chi lo sa, adesso ce lo dirai, che vi ispirano di più?
2: Urca, ci vorrebbe un sacco di tempo per fare la lista completa, però partendo dal vecchio folk americano si può partire, anzi forse addirittura dal blues, Bud Johnson per esempio mi viene in mente adesso, andando un po' più avanti con gli anni si arriva a Johnny Cash, ai Creedence Clearwater Revival, andando avanti ancora si può arrivare a Bob Dylan, ai Beatles, a giorni d'oggi invece dove troviamo gruppi già più famosi come Mumford & Sons, come Lumineers, come Edward Sharp and the Magnetic Zero, ce n'è tantissimi, non abbiamo... siamo stati contaminati da un sacco di sfaccettature del folk, del country, il folk per realtà è un contenitore grandissimo, larghissimo, una rete gigantesca che contiene un sacco di correnti di diverso tipo, con diverse sonorità, diverse lingue, diversi strumenti, insomma c'è di tutto in mezzo, e quindi noi siamo stati toccati e segnati da tutti questi suoni, da queste voci che arrivano da generi molto diversi, ma sicuramente anche da periodi storici tanto diversi. Quindi siamo dei meticci a tutti gli effetti.
1: Ok, quindi visto che siete dei meticci, però mi hai detto che nel folk il folk è un grande contenitore, in effetti, come tanto spesso capita alle etichette dei generi musicali, in cui ci sono tante correnti. E se dovessi dire la corrente a cui appartenete voi, cosa diresti?
2: La nostra.
1: Questa è una buona risposta.
2: È una domanda difficilissima anche perché ci rendiamo conto, per chi ha ascoltato, per chi ascolterà i nostri brani, il nostro ultimo EP nella fattispecie Soup, secondo me palesa tanto il fatto che non apparteniamo a niente, musicalmente parlando, non abbiamo radici troppo profonde. Si sente, secondo me, chiaramente il miliardo di influenze che ci hanno toccato e il fatto che le abbiamo accolte tutte quante senza troppe distinzioni, componendo poi pezzi forse che si avvicinano in qualche modo un po' più al pop, o forse a volte a delle sonorità o a dei ritmi che ricordano quasi più un reggae, e a volte invece si ritorna più sul folk classico. Quindi non credo che si appartenga a nessuna corrente particolare, non credo che nessuno della band abbia voglia di appartenere o identificarsi in maniera troppo distinta in un genere o in una corrente particolare.
1: Beh, è giusto, anche perché tendenzialmente di solito sono poi gli altri che danno la definizione, danno un genere alla band. Di solito si dice, sì certo, sì, io bravo, suono folk, diciamo in generale, perché è ovvio che qualcosa devi dire, però poi quel tipo di folk, quella corrente lì, di solito ti viene appioppata da un fan, da un critico, insomma, sono gli altri,
2: certo,
1: di solito, e quindi
2: certo,
1: si lascia che gli altri lo facciano e si vede un po' se ci si sta bene con quella definizione.
2: Non siamo permalosi, quindi lasciamo che ci appioppino quello che ci vogliono appioppare, prendiamo tutto.
1: Perfetto. E invece, visto che appunto siete usciti con questo EP, volevo chiederti se avete in programma un tour o comunque dei live.
2: Sì, ne abbiamo già di fissati, di pronti, e ne abbiamo altri invece in fase di organizzazione, di conferme da parte di organizzatori, di direttori artistici locali. Faccio un po' di promozione e posso dire che il 25 maggio saremo al Paloma, a San Maurizio Canavese. Posso dire che il 31 maggio saremo molto probabilmente a Milano, da Miscusi, ospiti per la seconda volta da Miscusi, una catena di ristorazione che si occupa anche di eventi live molto figa, molto molto figa, con due proprietari incredibili, che mi fa assolutamente piacere promuovere. E 6 giugno saremo a Torino in drogheria in Piazza Vittorio, il 22 giugno invece saremo di nuovo a Milano per una finale di un concorso magnifico che è organizzato da Officine Buone, che sono dei ragazzi che si occupano di organizzare all'interno di strutture ospedaliere di tutta Italia degli eventi musicali, un concorso musicale chiamando a intervenire gruppi più o meno emergenti. È un progetto bellissimo, è un progetto sanissimo che fa bene forse più a chi partecipa come artista che non ai ragazzi che sono poi spettatori all'interno degli ospedali. Il 20 luglio invece saremo ad Asti e basta, penso di averle dette tutte per il momento. Ci sono Milano, Roma, in forse c'è Marina di Ravenna per andare finalmente anche in spiaggia a suonare, in forse, insomma, quelle sono in fase di conclusione in questi giorni. Speriamo di riuscire a rinforzare un po' questa scaletta del tour.
1: Beh, comunque, a parte queste date che ci hai esposto, per gli aggiornamenti ci si può, insomma, connettere con i vostri profili social e rimanere aggiornati.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E quindi a questo proposito ti chiedo...
2: Io sono un po' anziano.
1: Ok, beh, ci sta.
2: Io sono anziano a tal riguardo, ma fortunatamente c'è chi segue queste robe qua che a me non piacciono, ovvero tutta la parte social che è attivissima, sia su Facebook che su Instagram che... forse solo quelli ci sono, non me ne intendo, ma The Spell of Dax, traduzione letterale di L'incantesimo delle papere, lo potete trovare su Facebook e su Instagram, dove carichiamo e dove teniamo aggiornati tutti i fan e i ragazzi che ci seguono sulle date che verranno, eventi, iniziative, su tutto quello che facciamo, insomma.
1: Allora, grazie per la risposta, sei stato molto esaustivo sia nelle date che su Facebook, e adesso io ti ringrazio intanto per essere stato ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi.
1: E in chiusura ti lascio lanciare il pezzo.
2: Allora, non sono bravo in questo, ma ci proverò comunque. Vi lascio con Tonight, il nostro ultimo singolo, che arriva dall'EP Soup. Andatelo ad ascoltare perché è una bomba. Tonight, buona giornata a tutti, buon ascolto.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: Njezin je cilj okupiti zastupnike u nacionalnim parlamentima i zastupnike u Europskom parlamentu kako bi raspravljali o aktualnim zbivanjima u Uniji i pitanjima povezanima s ulogom nacionalnih parlamenata u njoj. Konferencija parlamentarnih odbora za poslove Unije može usvojiti zaključke i mišljenja, ali oni nisu obvezujući za nacionalne parlamente. Konferencija se sastaje dva put godišnje. Europski parlament i nacionalni parlamenti imenuju izaslanstva od najviše 6 članova koji će sudjelovati na tim sastancima. Osim toga, parlamenti zemalja kandidatkinja za članstvo u Uniji i drugi europski nacionalni parlamenti mogu sudjelovati kao promatrači. Među njima je trenutno ukrajinski parlament, Vrhovna Rada. U Europskom parlamentu također postoji uprava za odnose s nacionalnim parlamentima. Ona Europskom parlamentu služi kao informativni centar jer mu pruža informacije o nacionalnim parlamentima. Isto tako, zastupa Europski parlament u administrativnim mrežama međuparlamentarne suradnje. Zadužena je i za odnose s dužnosnicima koji predstavljaju nacionalne parlamente u Briselu i blisko surađuje s njihovim upravama. Osim toga, svake godine objavljuje godišnje izvješće o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. U izvješću se daje pregled svih aktivnosti i razvoja događaja u području međuparlamentarne suradnje nacionalnih parlamenata raznih država članica. I za kraj, Europski parlament aktivno podupire dvije velike mreže koje olakšavaju suradnju među raznim parlamentima. Prva je platforma za međuparlamentarnu razmjenu informacija o Uniji. Ona omogućuje Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima da razmjenjuje informacije i dokumente koji se odnose na Uniju. Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju. On služi kao kanal za slanje zahtjeva za informacije kada nacionalni parlament želi saznati više o praksama i politikama drugih država članica. Stoga, kao što ste čuli, Europski parlament blisko surađuje s nacionalnim parlamentima država članica. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: In Europa la popolazione e l'ambiente risentono sempre più della carenza d'acqua causata da decenni di cattiva gestione delle risorse idriche e dal degrado degli ecosistemi di acqua dolce. I fiumi e le zone umide si stanno prosciugando e le acque sotterranee vengono estratte a un ritmo insostenibile. E se le temperature continueranno ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici, non possiamo che aspettarci un ulteriore e costante diminuzione delle nostre risorse idriche.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo delle proposte dell'Unione Europea per una politica comune in materia di acque.
1: Nell'Unione Europea una parte significativa del territorio e della popolazione deve fare i conti con la carenza d'acqua. Secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, nel 2022 la crisi idrica ha interessato il 40% della superficie terrestre dell'Unione e il 34% della sua popolazione.
2: A risentirne di più sono i paesi dell'Europa meridionale, come Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna, ma i suoi effetti si stanno spingendo sempre più a nord, verso aree precedentemente considerate sicure dal punto di vista idrico.
1: Le cause sono molteplici e comprendono il consumo eccessivo di acqua per l'agricoltura, l'inquinamento, l'invecchiamento delle infrastrutture e l'intensificarsi dei cambiamenti climatici che provocano siccità sempre più frequenti e gravi.
2: Un recente studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia che solo un terzo circa delle acque superficiali europee è in buona salute e che l'agricoltura e la produzione di energia elettrica da carbone sono tra le principali fonti di inquinamento. Questa crisi idrica rischia di avere ripercussioni spaventose. La Banca Centrale Europea avverte che la siccità potrebbe ridurre del 15% la produzione economica della zona euro, colpendo in particolare settori come l'agricoltura

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

cagato a casa di Marra. Ho cagato a casa di Marra. Adesso registro il pezzo con fibra. Non penso se domani mi alzo. Però poco come te. No.

0: notizie.
1: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
2: Radio 6023.